Yeti Xiao. Yeti Xiao. Na me no ba be che enkomo bi na enkomo a me no ba che ni ntima me mo nyum we fama ho. Ma me mo nyum we na me no che sa enkomo no.